un docotera macanima, te a chowakoma. Una monca, cucara cojama tuya gatin, tamaha. Camacate a chowakotuman, ema, otom or otque oro. Jamate a chowakoma haik in a nuitita. Caunis a te gansin tem canem. Tu te gavishin canem kitite, anta a caruco coco cuncanema chonqua. Homke docotera te ave nua quatatere cavindia. Am dia dia docotera ochatere oro camacotoro te dia. Kam chowa koko na tana hawa ko kanim di chowa ko ni di kui kata kam di thoma ka di amahari.